0: Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crusty Cafunotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Brizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco.